mare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

batterà, ma nessuno batte se stesso. Quindi libera la tua mente, guida oltre te stesso.